0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? I'm in Paris.
1: Paris.
0: Paris.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?

0: You have been listening to our new Modulism program offering the music of Jay Lesser. This is our Modulism session number 102, and you can hear it again and again when visiting our platform Modulism.info. See you.
1: Vado dove vedo, dove vedo, vedo, vado, dove vado, vado, vedo, dove vedo, dove vado, dove vado, vedo, vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado,
2: Dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove vado, dove